Entrenope, nel pita, e lo xin, e makasi. Kutama respect yonke jikelele. Kanye ne kese

0: è inconsciente.
1: Alleluia.
0: A ogni altro cagnano ci cagnano. Come on.